suolo. Il vostro sacrificio io stesso vi ho svelato. E a voi tornerà per il suo perdono. Io pur verrò. Curatevi! Meritate un avvenire migliore. Giorgio Germont.